0: Sono le 2 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: sono le 6 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Ben ritrovati anche oggi. Buongiorno, buongiorno amici. Inizia e ci vedrà protagonisti fino alle 9 del mattino. Ben trovati da parte di Max Dupré. Andiamo a cominciare stamattina con Luca Carboni e la sua Le Band.

Era Max Gazzè con la favola di Adamo ed Eva, una delle due canzoni che hanno inaugurato la nostra puntata di oggi. Prima c'era Luca Carboni, la sua Le Band, Luca Carboni che si è decisamente ripreso dopo un periodo nel quale la salute gli ha dato serie preoccupazioni. Buon inizio di giornata, siamo arrivati a giovedì, oggi è il 15 di ottobre, tra non molto daremo uno sguardo alla nostra agenda, al nostro almanacco, curioseremo nella data di oggi, che tra l'altro coincide con Santa Teresa d'Avila, cittadina spagnola che ho visitato a pochi chilometri da Madrid. Vi consiglio di farlo perché ha una cinta muraria meravigliosa, anche se quando ero lì pensavo a Cittadella, Monselice e le altre città murate del Veneto che non hanno nulla da invidiare. Bene, tornando alla musica invece, dopo Max Gazzè e Luca Carboni, momento di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Cosa sogni?

0: ti piace questa musica? Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi. Non vogliamo più serpenti.
0: Radio Padova Italia.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Una bossa nostra, Radio Padova, Ritmo Italiano, prima del nostro appuntamento con l'almanacco, la nostra agenda oggi, lo ricordavamo prima, è Santa Teresa d'Avila. Tanti auguri alle nostre amiche Teresa all'ascolto, che ci stanno ascoltando in questa mattinata di ottobre. 15 fatti legati alla data di oggi: nel 1582 entra in vigore il calendario gregoriano in Italia, Spagna e Portogallo, passando, saltando dal 4 al 15 di ottobre. Deve essere stato un fatto curioso, però probabilmente allora non c'erano le preoccupazioni che potrebbero esserci oggi per passare da una data all'altra. 1888 veniva invece realizzato il primo filmato della storia, mentre nel 1997 venne lanciata la sonda Cassini diretta verso Saturno, un progetto spaziale veramente molto importante. Oggi i nati oggi sono importanti. Partiamo da Virgilio, voglio dire, e poi c'è da citare Nietzsche e Italo Calvino. Insomma, se siete nati oggi siete assolutamente in buona, ottima compagnia, anche molto profonda dal punto di vista intellettuale. Tornando a noi, tra poco Venusia con l'oroscopo, rimanete all'ascolto. Subito a Radio Padova invece, Se ti potessi dire, la voce è quella di Vasco Rossi.
1: Se ti potessi dire

0: ti potessi dire.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 15 ottobre 2026. Ariete, la luna anche oggi sarà positiva e voi dovreste approfittarne per occuparvi dei vostri impegni professionali o delle incombenze riguardanti il patrimonio. Appagante il dialogo amoroso, ricco di slanci passionali, quindi il voto è 8. Toro, la giornata potrà rivelarsi poco produttiva, del resto con Mercurio, Venere e Marte tutti in posizione ostile, per ora dovreste accantonare i progetti ambiziosi dedicandovi solo alle priorità. Serata per il relax, voto 7 meno. Gemelli, bene il lavoro, anche la vita sentimentale non dovrebbe presentare difficoltà, a parte qualche piccolo battibecco possibile per la luna in opposizione, e voto 8 meno. Cancro, sotto l'egida di un ottimo Mercurio, quella di oggi potrebbe essere un'altra giornata proficua per il lavoro e piacevole per i sentimenti. Continuate così con il voto 7 più. Leone, grazie all'ottimo aspetto della luna godrete di qualche facilitazione al fine di correggere eventuali errori. Benino il lavoro, siate più presenti e disponibili nei rapporti affettivi. E voto 7. Vergine, una dispettosa luna potrebbe scompigliare il vostro amato ordine, ma senza conseguenze. Perciò non datevi troppo pensiero e procedete per la strada intrapresa con il voto 8 meno. Bilancia, la vita familiare è serena, la situazione lavorativa di studio non sembra particolarmente complicata, quindi godetevi i favori della luna e di altre stelle senza pensare troppo al passato e senza temere il futuro. E voto 7 più. Scorpione, Mercurio e Venere sempre nel segno vi incoraggiano ad utilizzare le vostre doti migliori per sistemare ciò che vi sta a cuore, anche se non sono esclusi alcuni imprevisti per la dissonanza di Marte. Voto 8 meno. Sagittario, la luna nel segno farà in modo che possiate esprimere tutto il vostro innato ottimismo anche in chiave futura. Il voto quindi è 8. Capricorno, la vostra caparbia costanza, sostenuta da alcuni astri amici, in questo periodo dovrebbe farvi da guida con lo scopo di ottenere il più possibile in ogni circostanza. E voto 7 più. Acquario, siete tra i beniamini della luna, quindi fate il possibile affinché a prevalere siano le sensazioni positive, nonostante alcune situazioni possano mettervi in difficoltà. Voto 7 meno. Pesci, tutto sta andando come desiderato, se si esclude qualche piccola noia, anche oggi è possibile per la luna in posizione ostile, ma non fatevene influenzare. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui, vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione. Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Classica ottobrata fino al weekend sulle nostre regioni di nord-est, con tempo generalmente stabile, cielo sereno o al più poco nuvoloso, insomma una situazione tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. Quindi fino a sabato direi situazione più che tranquilla. E tra l'altro durante il pomeriggio il clima è veramente gradevole, con queste massime fino a 22-23 gradi in pianura. Ovviamente poi di notte il fresco si farà sentire, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

I passeggeri distratti di RAF, non voi immagino e spero a quest'ora del mattino mentre state viaggiando con la musica di Radio Padova in sottofondo. Il traffico va intensificandosi a quest'ora mentre ci stiamo avvicinando alle 7 del mattino, tranno molto anche le ultime notizie con la redazione. Però qualche chilometro ancora lo facciamo insieme, questa volta a Malika Ayane e la sua Senza fare sul serio, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: ξεκινά. Ω, ω, ω, ω, ω. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernie e la sua dedica, la sua ultima canzone qui a Radio Padova Ritmo Italiano nella mattinata di oggi, giovedì 15 di ottobre. Torniamo sugli auguri di buon onomastico, visto che c'è stata una Teresa che ci ha raggiunto per ringraziarci degli auguri di prima al 328 319 8000, linea WhatsApp che rimane a vostra completa disposizione durante la giornata, anche per ricevere in regalo dei biglietti per andare ai concerti più importanti dell'ultimo periodo. Quindi rimanete con noi e magari adesso godetevi la prossima di Mark and Cremont e Serena Brancale e The Colors. La canzone è Partenope.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi. L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce Vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:04.
4: Le 7:04 e vi rinnovo l'augurio di buona giornata, ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. 328 319 8000 se avete voglia di scriverci o inviarci un vocale.

0: Come se non fosse stato mai amore, la voce di Laura Pausini l'ho annunciata in modo molto confidenziale dicendo vi lascio con Laura e la sua canzone, e mi ha fatto tornare in mente quella volta che ho incontrato Gaetano Curreri degli Stadio, e così per rompere il ghiaccio, per iniziare a parlare e per registrare l'intervista, ho chiesto come sta Lucio, riferendomi naturalmente a Lucio Dalla, e Gaetano Curreri mi ha risposto bene, grazie, ti saluta. E vabbè, giusto per dire insomma il clima confidenziale che a volte si instaura anche con certi artisti. 8 minuti dopo le 7, chissà i tifosi della Roma come stanno stamattina, sconfitta amara per la loro squadra, avanti 3-1 ieri sera, stavano vincendo con il Real Madrid, già questa era notizia da prima pagina, e poi in 8 minuti nel finale il Real Madrid ha ribaltato la partita andando a vincere per 4-3, quindi da 3-1 quasi risultato in cassaforte, è finita poi con la vittoria del Real Madrid per 4-3. Insomma, amara serata per i tifosi della Roma e per i tifosi del calcio italiano che hanno visto le loro squadre negli ultimi giorni proprio in Champions perdere anche in modo clamoroso, se volete. Vabbè, torniamo a noi, tra poco daremo anche uno sguardo alla viabilità nord-est, gli amici di Viaggiando dalla centrale operativa ci aggiorneranno sulla situazione del traffico a quest'ora, nel frattempo viaggiamo insieme anche alla nuova canzone di Gian Nannini.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: e giù. I Vernice, e poi alla fine la band si è sciolta al sole come un ghiacciolo d'estate, perché per questioni di diritti, di responsabilità, di firme, di insomma di aspetti legali che ancora a distanza di anni li vedono protagonisti dal punto di vista appunto legale. 7:15, siete su Radio Padova, buon mattino da parte di Max Dupré, un saluto a quanti stanno viaggiando. Dicevo poco fa, l'appuntamento con Viaggiando e con la centrale operativa ci aggiornerà sullo stato del traffico. Leggo stamattina di molti incidenti, vi prego, insomma, badate bene la strada, state molto attenti, soprattutto in queste prime ore del giorno, nelle quali il buio, il passaggio dal buio alle prime luci dell'alba a volte può confondere la visibilità. Buon viaggio con la nostra musica e nei prossimi minuti, a proposito di viaggiare, Lucio Battisti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Erano anni di successi, ma anche di sperimentazione per Lucio Battisti. Sì, viaggiare, 1977, come dicevo, Sì, viaggiare ci accompagna all'appuntamento con la viabilità. Questa volta casca decisamente a fagiolo con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Ogni sabato sera dalle 22, Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
1: Entra dove la tradizione del grana padano DOP, l'asiago DOP e altri formaggi prende forma.
0: Inoltre degustazioni gratis e spaccio aperto dalle 10 alle 18.
1: Disponibile anche servizio navetta dalla zona industriale di Ponte di Barbarano.
0: Domenica 25 ottobre, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, a voi tutti all'ascolto, l'augurio di un buon giovedì mattina. Segnalo traffico regolare in questi minuti sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri attivi nella notte tra oggi e domani, dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia. Sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Parliamo anche della tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina e poi nella notte tra venerdì e sabato tra le 21 e le 5.30 del mattino verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano per lavori, uscita consigliata Marghera. Ancora una notizia che riguarda la A4, dalle ore 20 di questa sera fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa completamente l'area di servizio Limenella Ovest tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:31 minuti del mattino, ancora ben trovati, è tempo di notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, ancora sangue sulla Monselice Mare, tragico frontale, una vittima e un ferito grave. Il dramma si è consumato ieri all'ora di pranzo a Pozzo Nuovo, sul posto gli agenti della Polizia Stradale, i mezzi del SUEM 118 e i Vigili del Fuoco. La vittima, Ilenia Callegaro, aveva 35 anni ed era di Tribano. Venezia, Davide Nicola è nuovo allenatore del Venezia, ha firmato un biennale il comunicato del club dopo la rescissione del contratto con la Cremonese. Il coach piemontese porta con sé lo staff tecnico in carica già da oggi. Debutto invece sabato con il Napoli. A Vicenza, ora Schio, investita da un'auto davanti al supermercato, ferita una 54enne, la donna è stata soccorsa immediatamente dai sanitari del SUEM 118 e trasferita all'ospedale Alto Vicentino. Treviso, Gagliarini riorganizza le scuole, primaria Francenigo, secondaria invece in paese. Il plesso di Calderano, lasciato libero dalla secondaria, potrebbe diventare una struttura residenziale per persone fragili o sole. Rovigo, operazione Eridanos, smantellata una rete di tombaroli, reperti recuperati anche nel Rodigino. 8 le persone raggiunte da decreti di perquisizione nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Verona. Nel mirino il traffico illecito di monete antiche e beni archeologici, con scavi clandestini tra Veronese, Mantovano e lungo il Canal Bianco. Sequestrati centinaia di reperti, strumenti da scavo e una statuetta in bronzo raffigurante Giove. Belluno, infermieri da Brasile e Argentina. Il Veneto sceglie il bellunese per il progetto pilota. La regione infatti avvia una sperimentazione triennale con l'USL 1 Dolomiti per reclutare e formare personale infermieristico straniero. Priorità ai canali con Argentina e Brasile meridionale, con percorsi di inserimento che prevedono formazione linguistica, tutoraggio e supporto abitativo. Verona infine, scontro tra moto e autocarro nella bassa, 60enne in gravi condizioni. L'incidente si è verificato a Vallese di Oppeano nella mattinata di mercoledì con una dinamica al vaglio della polizia locale. Il ferito è stato soccorso dal 118 e condotto a Borgo Trento. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima vi aspetta come sempre a Luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: l'ultima nota fino al cartone, si diceva una volta, con i dischi in vinile. Parlare d'amore è safe, adesso invece uno sguardo per parlare del meteo.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Classica ottobrata fino al weekend sulle nostre regioni di nord-est, con tempo generalmente stabile, il cielo sereno o al più poco nuvoloso, insomma una situazione tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. Quindi fino a sabato direi situazione più che tranquilla, e tra l'altro durante il pomeriggio il clima è veramente gradevole, con queste massime fino a 22-23 gradi in pianura. Ovviamente poi di notte il fresco si farà sentire, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
3: Dietro a una medaglia vinta c'è un metodo, dietro a un record c'è una tecnologia e dietro a una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
4: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
5: Strimmo Studios.
4: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Curare che meglio è prevenire?
12: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
15: La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
16: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Enrico Rossi, ti penso spesso e se voi pensate a Radio Padova ci fa enormemente piacere. Alle 7.48 magari avete proprio pensato a noi per iniziare la giornata con le nostre canzoni, la nostra musica e anche i nostri racconti. Quello per esempio di un ragazzo ventenne a cui piace vincere facile, un po' come la lotteria. A proposito di lotteria, l'obiettivo era suggestivo: vivere con le vincite del gratta e vinci precedentemente rubati. Questo ragazzo ventenne però residente a Este ha dovuto alla fine vedere la sua storia finire, insomma, in pasto ai giornali e soprattutto con una bella accusa e denuncia per furto aggravato. Secondo i militari dell'arma di Vicenza sarebbe l'autore materiale di un furto avvenuto in una tabaccheria di Noventa Vicentina. Nell'occasione il ventenne avrebbe arraffato oltre a 200 euro in contanti, la somma record di 10.000 euro di biglietti gratta e vinci. La razzia è avvenuta l'11 dicembre scorso del 2025. Ormai l'indagato era convinto di averla fatta franca, ma così non è stato. E per giungere alla sua identificazione hanno avuto davvero un peso importante le immagini delle videosorveglianze, perché sono state segnalate da alcuni esercenti, hanno notato uno strano cliente incassare le vincite in più parti d'Italia, perché il ventenne, per non dare nell'occhio con i biglietti della lotteria vincenti, non si era recato ad Este a incassare, temendo di essere riconosciuto, ma ha cominciato a itinerare, a girare di provincia in provincia, da Venezia a Ferrara, da Ferrara a Bologna e via così. Un piano che però sulla carta sembrava perfetto, invece è stato scoperto e adesso dovrà rispondere alla domanda: ti piace vincere facile?
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: A dicembre avrebbe festeggiato i suoi 60 anni, invece è arrivato a 35, giovanissimo se n'è andato. Alex Baroni con Cambiare qui a Radio Padova, non cambiate canale, tra poco le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina, Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Thermal Meta, Calma Metafisica, la nuova canzone di questo cantante, autore straordinario che da molti anni ha fatto dell'Italia la sua terra, la sua casa. Adesso invece che ne dite di prepararci e goderci fino in fondo le tre canzoni in fila da sentire senza nessuna interruzione, a partire da Parlar d'amore, la voce è di Saif.
1: Tre canzoni in fila.

Ma quanto è bella la musica alla radio, soprattutto se la radio è il Radio Padova Ritmo Italiano. Laura Pausini sarebbe sicuramente d'accordo con me. E dopo di lei invece arriva Luciano Ligabue con il nuovo singolo Qualcosa per te.

se ti piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Vicenza Est e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto al momento, a più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Dammi tre parole, sole, cuore e amore. Valeria Rossi ha fatto la sua fortuna con questa canzone del 2001. Sole, cuore e amore, che sa di sole, che sa di estate, ovviamente. Mi auguro che si siano riaccesi nella vostra memoria dei ricordi molto belli. Adesso invece un'altra cantante che arriva con la sua nuova canzone per questa nuova stagione 26-27 qui a Radio Padova, Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: Se ti piace questa musica, been living all the dreams of failed hack and hold. He's only 23, but his body's growing old. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Country girl, take my hand, lead me through this disease land. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. My country soul. Radio Padova Country.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Dietro una medaglia vinta c'è un metodo, dietro un record c'è una tecnologia e dietro una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
3: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios. Strimmo Studios. Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
6: Stai ascoltando?
7: Stai ascoltando? Radio Padova.

Ed erano i Pinguini Tattici Nucleari in questa nostra mattinata insieme, che oramai non è più mattinata ma praticamente l'avvio del pomeriggio, con me Cristina Dori. La canzone era Sorry, scusa, lo siento. Ora che ne dite di agitare Coca-Cola? No, non fatelo a casa, è il titolo del brano di Tommaso Paradiso.

Le due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e torganza.
0: E le canzoni che amerai.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, presente per l'Italia Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27 è la crisi energetica. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina che sia autorizzato a parlare a nome di tutti, così il ministro degli esteri Tajani parlando dal prevertice UE del PPE. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte alla Commissione europea. Prosegue la degenza di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino medico conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Archiviata la disastrosa due giorni di Champions, ribalta stasera per le altre rassegne continentali. In Europa Liga alle 18.45 il Milan fa tappa a Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta della Juventus attesa dal Celta Vigo. Sempre alle 21 Main Conference l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 3 minuti.

0: Ma sono matta io.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Il cuore bianco scudato batte forte e lo fa anche sulle nostre frequenze. Radio Padova è la radio ufficiale del Calcio Padova. Insieme ogni giorno sosteniamo i bianco scudati e viviamo tutta la passione per la squadra della nostra città. Forza Calcio Padova!
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: ti piace questa musica? Noi insieme siamo il Big Bang, yeah. Non saremo mai lontani dai guai. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: È maledetta la notte che non ci fa dormire più.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Dentro una notte a traccia, cose che ci mancano.
0: Radio Padova Generazione Z.

solo casa. Spaventose offerte su costumi, accessori, dolcetti e scherzetti. Un assortimento da urlo con tutto l'occorrente per una notte di paura. A prezzi spaventosi. Bissolo Casa, uscita 4 Montebello, direzione Verona.